Sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, sono un vecchio, s